Sache, Susanne, lei capisci? Io. Io carto andato vec, attacchi porcellano. Se vuoi si bulga ma. Tappetti parmesan. Petchi o veracu, levo gipsy. Calvin Klein. Tak, poznáte to, není štěstí, ale...